aranciata fresca per te lo scodinzolo dei cani e per te il colore delle foglie la forma strana delle nuvole e per te il succo delle mele e per te il rosso delle fragole

Fumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le otto di mattina, e per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti,